0: Peggy, pelo capo, carrozzia di cuore. Peggy.
1: Sorry, 94.5 WRWOLP Ottawa.